0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Ko fejs nlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krkeža.